di tiang wau muk rumah sesalit arsa narimu punika wenten adur di tiange.